0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire su, allo stato delle cinture, perché si vola!

0: Juice.
1: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnessi con Radio Studio X, benvenuti da DJ Rob Zancanelli. Inizia così questa puntata di Juice.

E questa era una produzione del 1978 dei fratelli La Bionda, One for You, One for Me. E allora amici sintoconnessi sia in FM 99.2 che con l'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it oppure cliccando in Ascolta la Radio dal sito, ci ascolti in tutto il mondo. E adesso ci ascoltiamo.

riconosciuta? The Police, Every Break You Take, 1983. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano in onde media in tutta Europa e salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano

Ed allora per tutti gli amici sintoconnessi con Radio Studio X, stai ascoltando Juice e lo puoi sentire in FM, in onde medie, in streaming dall'app scaricabile dal sito oppure dal sito in Ascolta la Radio. Premi play e ci ascolti in tutto il mondo. Intanto questi, l'avrai sicuramente riconosciuti, sono gli Europe. Il titolo? The Final Countdown. Ah, volevi sapere l'anno? Ma il 1986.

pubblicità o per avere DJ e tutto lo staff di Radio Studio X nel tuo locale o nel tuo evento, compleanno, traguardo o qualsiasi cosa da festeggiare, infoline al 338-777-8060. E intanto lasciamo gli Europe e voliamo nel 2022, dove troviamo Lizzo.

E questo che sta entrando in azione miscelata qua sotto è il remix di Christian Marchi, I Like Chopin Gazebo, versione 2025.

cosa stiamo parlando. Senti che bello, senti. Ma adesso in arrivo una canzone che butta giù tutto, quindi alza il volume. Si tratta di Ugel, Email Angel e Ultranate. Moving to the Sun, ovvero muoviti verso il sole. Attenzione per

Misceliamo, misceliamo. In ingresso miscelato troviamo Mr. Soxo Beats. Lei è Alessandra Stan, produzione del 2011. Sei sintoconnesso con Radio Studio X. Il programma che stai ascoltando si chiama Juice, con DJ Rob Zancanelli. Ed allora sei pronto? Alza il volume.

playlist qui in Juice. Questa è la volta della playlist di Roberto di Livorno, che la dedica a Federica per i suoi 50 anni. Buon compleanno, Federica! E intanto, Michael Jackson, Billie Jean, 1983.

Juice avviene proprio di tutto. Misceliamo, misceliamo. Erano gli ABBA, Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, 1979. Ma andiamo nel futuro, ovvero nel 1998, dove troviamo DJ Dado con Gimme Love. Da Gimme Gimme Gimme a Gimme Love è un attimo, eh. Ed allora rimani sinto connesso con Radio Studio X. Ascolti Juice in FM 99.2 oppure gli 87.3 o in onde medie 1188, 1485 e 1584. Oppure sull'app, scaricami dal sito www.radiostudiox.it o se no sempre dal sito premi ascolta la radio e ci ascolti in tutto il mondo.

Continuando a ballare e cantare, sei nel posto giusto. Sei su Radio Studio X nel programma Juice. Questa è Ecuador di Sash e l'anno di produzione era proprio il 1997. Escúchame!

0: A Radio Studio X sono le ore 3:59 minuti.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Ladies and gentlemen.
4: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... You just found it.
5: Dance Rotation con DJ Clever.
6: Il più bel DJ del mondo.
7: Simply Clever.
5: Allora amici di Dance Rotation, ben ritrovati qua a Radio Studio X insieme a Andy Clever. Un nuovo appuntamento, quello del mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30. Oggi tutto anni 80. Buon ascolto con Dance Rotation.

0: Allora ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Vi do appuntamento qua a Radio Studio X con Andy Clever, Dance Rotation. Stessa radio, stesso orario. Ciao ciao, fate i bravi, eh?
1: Dance Rotation. Con
2: DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
5: Radio Studio X, diskomusiikkia koko Euroopassa. Hyvää kuuntelua. We live in a free world.
6: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
7: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
4: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
3: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
4: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
3: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
4: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
3: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
7: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

trust

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: A Radio Studio X sono le ore 7 e 17 minuti.
3: 2 minuti, un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
5: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
4: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
5: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
4: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
5: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
6: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause I, baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Stai ascoltando Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem that I can't fix? Because I can do it. In the mix.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Nuovo aggiornamento in A1, un veicolo è fermo tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze. Attenzione sulla 11, materiali sulla carreggiata tra il bivio A11 raccordo Lucca Viareggio e il bivio raccordo A12 Genova Rosignano direzione Pisa. Sempre in A11 rallentamenti segnalati tra Monte Catini Terme e Pistoia in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, materiali sulla carreggiata, attenzione in uscita a Navacchio per chi proviene da Pisa. Per il traffico ferroviario ricordo, lavori a Ponte Alpino a Firenze da domani, domenica 26 a giovedì 30 luglio, circolazione sospesa tra Campo di Marte e Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella con le stesse modifiche già adottate a inizio mese. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
1: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&L DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Ghoul, che non so se ho pronunciato correttamente poiché sembra essere in linguaggio swahili e che significhi una cosa tipo non ti piace la mia musica? E ancora, se apparentemente il messaggio sembra fascista,

Peter Ike Turner da bambino suona chitarra e piano e diventerà un musicista, produttore, band leader e autore di canzoni, oltre che ovviamente marito della incommensurabile Tina Turner. Nativo del Mississippi, sembra che un suo brano, Rocket 88, degli anni 50, sia considerato come uno dei pretendenti al titolo di primo pezzo di rock and roll music. Ma non solo, nella sua lunga carriera otterrà un numero incredibile tra nomination e premi di vario genere, e sicuramente in evidenza c'è la sua presenza nella Rock and Roll Hall of Fame insieme a Tina Turner. A proposito di mogli, il dato è curioso: si sposerà ben 14 volte. Noi ci gustiamo questa semplicissima song, ma che a me piace tantissimo. Party Vibes!

Attenzione! L'avevo detto! DJ Effonico sotto stress! Si comincia dal break di

avere l'obbligo, come dicono quelli bravi, di sottolineare che Rocket non è stato solo una pietra miliare nella produzione di Herbie Hancock dal punto di vista musicale, ma è stato anche una icona del vastissimo e preziosissimo mondo della breakdance. Lo testimonia anche il bellissimo video associato. E noi restiamo un pizzico sullo stesso genere, Arcade Funk, Tilt.

E come promesso arrivano momenti di mixaggio intensi. La Death Band e gli Zepp restano e si aggiunge un terzo brano. Più che un fonico,

Ed ecco il terzo, Michael Carey Lane dall'Illinois, meglio conosciuto come Michael Wave, nome affibbiatogli da uno zio proprietario di un recording studio a Rock Island, finisce per collaborare con George Clinton, Trouble Funk, Herbie Hancock e Bootsy Collins, che lo produce. Infatti l'essenza funky del suo lavoro permane, anche se qui siamo già nel 1987. Vi lascio gustare Misunderstood.

lasciamo le influenze di breakdance e electro boogie e torniamo in tema. Morris Starr, Dance to the Funky Groove.

Crow Strikers da New York con una prima un filo meno famosa, Strike It Up, ma tranquillissimi, ne ascolteremo almeno altre.

0: time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:31.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Ancora buongiorno, buon sabato da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Un incidente è segnalato in A1 tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma. Mentre in direzione Firenze c'è un veicolo fermo tra Monte San Savino e Arezzo. Spostiamoci adesso sulla 11, mezzi in lento movimento segnalati in direzione Firenze tra Monte Catini Terme e Pistoia. Materiali sulla carreggiata ancora in A11, raccordo Lucca via Reggio e il bivio A12 Genova Rosignano in direzione di Pisa. Ci sono lavori sulla Firenze Pisa Livorno, personale in uscita da Firenze a Santa Croce sull'Arno. Lavori a Ponte Alpino a Firenze da domani domenica fino a giovedì 30, circolazione sospesa tra Campo di Marte e Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella con le stesse modifiche già adottate a inizio mese. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
6: Gran finale con il botto, alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico.
7: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buongiorno, buon sabato da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Un incidente è segnalato in A1 tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma, mentre in direzione Firenze c'è un veicolo fermo tra Monte San Savino e Arezzo. Spostiamoci adesso sulla 11, mezzi in lento movimento segnalati in direzione Firenze tra Monte Catini Terme e Pistoia. Materiali sulla carreggiata ancora in A11, raccordo Lucca via Reggio e il bivio A12 Genova Rosignano in direzione di Pisa. Ci sono lavori sulla Firenze Pisa Livorno, personale in uscita da Firenze a Santa Croce sull'Arno. Lavori a Ponte Alpino a Firenze da domani domenica fino a giovedì 30, circolazione sospesa tra Campo di Marte e Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella con le stesse modifiche già adottate a inizio mese. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Eccoci intanto con il nuovo, adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
6: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
7: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buon sabato, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1, sono 3 km di coda per un veicolo fermo in direzione Bologna, tratto interessato Calenzano, Bivia 1 variante di Valico. Ancora sulla 1 un veicolo in avaria tra Chiusi e Val di Chiana in direzione di Firenze. Sempre in direzione Firenze, ma ci spostiamo sulla Firenze, Pisa-Livorno tra Ginestra, Fiorentina e Lastrassigna, coda per un veicolo fermo. Sulla 11 rallentamenti tra Altopascio e Lucca Est in direzione Pisa, mentre sulla 12 segnalati materiali sulla carreggiata in direzione Livorno tra Massa e Versilia. Chiusura lavori a Firenze fino al 3 agosto, orario notturno, manutenzione dei giunti di dilatazione sul viadotto dell'Indiano, chiuso il tratto dalla rampa di immissione da via Pistoiese alla rampa di uscita su viale Gori in direzione aeroporto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi, leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo, di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
7: A Radio Studio X sono le ore 10 e 5 minuti.
8: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: Can we take it to the max?

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance. In console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancare.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio. Go!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. 2 chilometri di coda segnalati in A1 tra Incisargello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Prudenza, c'è un veicolo fermo in galleria ancora in A1 tra Aglio e Barberino in direzione Firenze. Rallentamenti, ci spostiamo in A11 tra Altopascio e Lucca Est verso Pisa. Personale su strada, lavori in entrambe le direzioni sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Livorno-Aurelia e Livorno-Porto. Sempre sulla FIPILI, code a tratti tra Ponte d'Areste e il bivio SGC di diramazione Pisa verso Livorno. Chiudiamo con Firenze, lavori fino al 3 agosto, orario notturno, viadotto dell'Indiano, chiuso il tratto dalla rampa di immissione da via Pistoiese alla rampa di uscita su via Legori in direzione aeroporto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
4: 2 minuti. Estate! Un libro.
5: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper. Edizioni Nord.
6: Radio Studio X.
7: Dai ritmo e

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

una svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon viaggio ancora e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. 4 chilometri di coda in diminuzione sulla 1 dopo un incidente avvenuto tra il bivio A1 variante Firenzuola in direzione di Firenze. Rimaniamo in A1 traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Rallentamenti anche sulla Firenze Pisa Livorno, materiali sulla carreggiata tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli in direzione di Livorno e lavori ancora sulla Fipili tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno direzione Firenze. Ci spostiamo in A12, il traffico è intenso tra l'allacciamento con l'Aurelia e Rosignano Barriera in direzione Livorno. Infine ricordo, fino al 3 agosto per manutenzioni sul viadotto dell'Indiano sarà chiuso il tratto della rampa di immissione da via Pistoiese alla rampa di uscita su via De Gori in direzione aeroporto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
3: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
4: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance. In console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancate.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Rules of Rhythm.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Firenzuola verso Roma. In A15 invece, a causa di lavori, 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. Treni per la posa del nuovo impalcato di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sarà di nuovo attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
0: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
6: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: dream last night.
1: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

Ding Dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire Zeus allo Stato delle Cinture, perché si vola!

gli Imagination, qui in Juice misceliamo proprio di tutto. Andiamo avanti sino al 1983, dove usciva questa, Marcella Bella, Nell'aria. E da allora vai con la musica.

Era il 1985 quello di Tarzan Boy. Mentre andiamo avanti nel 1988. Era il 1985 quello di Tarzan Boy. Mentre noi adesso andiamo nel 1988, dove troviamo i Pet Shop Boys con Domino Dancing. Sei ancora sintoconnesso qua su Radio Studio X in compagnia con DJ Rob Zancanelli. Ti ricordo l'indirizzo mail per chiedere la tua playlist da ascoltare nella seconda parte di Juice, che è juice.dj

@gmail.com per richiedere 10 canzoni rigorosamente dense da ascoltare qui nella seconda parte di Juice, oppure scarichi l'applicazione dal sito www.radiostudiox.it e da lì la puoi compilare, oltre a premere il tastone ascolta la radio e l'ascolta

Inizia così la seconda parte di Juice con la playlist richiesta da Ilaria di Tirrenia Pisa. Era Gypsy Woman, Crystal Waters, 1991. E andiamo nel 1990 per la seconda traccia. 24/7, I Can't Stand It. 1, 2, 3, 4. Stai sintoconnesso con Radio Studio X. Io sono DJ Rob Zancanelli e stai ascoltando Juice, il programma con le vitamine musicali. E allora sei pronto? Alza il volume!

per avere i DJ della radio nel tuo evento o nel tuo locale? Infoline 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudioist.it, dove da lì puoi scaricare anche l'app per i dispositivi Android per ora, e oppure schiacciare sul tastone ascolta la radio. Intanto Bob Sinclair, Love Generation featuring Gary Pine.

Kate di Ilaria di Tirrenia, Pisa. Ultima traccia, loro sono James Boone, Ride in the Night, Fall in Love with Music. 1993.

0: Ilaria di Tirrenia, non la dedica a nessuno, anzi io direi che la dedica e saluta tutti quanti. Saluto tutti i sintoconnessi, i radioamatori, i colleghi della radio. Salutiamo Ilaria e ringraziamo per la sua playlist. Noi ci ritroviamo tra 7 giorni. Una canzone ancora.
1: Ehi Martin, santo Giove, sintoconnettiti!
0: Ed allora stai sintoconnesso anche per questa sera, in diretta dalla terrazza Mascagni, Radio Studio X. Per chi ci volesse venire a trovare, noi siamo lì con il furgone di

0: sun. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance. In console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancare.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Treni per la posa del nuovo impalcato di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sarà di nuovo attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Dal lunedì 27 iniziano le asfaltature in viale Matteotti e piazzale Donatello con modifiche alla viabilità fino a fine agosto. Tutti i dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti
5: e state!
4: Un libro.
6: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
7: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio Radio X, enjoy the music.
8: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance in console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancare.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Treni per la posa del nuovo impalcato di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sarà di nuovo attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Dal lunedì 27 iniziano le asfaltature in viale Matteotti e piazzale Donatello con modifiche alla viabilità fino a fine agosto. Tutti i dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
19: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ
2: Kings in the mix. La storia della musica su Radio Studio X. Dal boccaccio al pianeta, al Kama Kama. È il momento in console di Alex Gomma. Not a problem, I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

0: 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo, adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper. Edizioni Nord.
3: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a
4: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Stai ascoltando Radio Studio X.
2: Laura, allora sei pronta? Sì, va il microfono.
3: Allora, buonasera, siamo in diretta dalla Terrazza Mascagni di Livorno. Questa serata che riguarda tutti i DJ storici e tutte le discoteche storiche, quindi l'Atleti, il Tiffany, il Frampi, erano tutte le discoteche storiche di Livorno e Pisa, no? Al microfono c'è Andy Clever, mi conoscete in arte Cremino, come mi chiamano tutti. Va bene, ora stanno presentando un po' tutti i DJ di questa sera. Allora, vi auguro buon ascolto con Radio Studio X. Ci sentiamo più tardi.
2: C'erano anche i lenti, quindi si ballavano i lenti a una certa ora, quindi c'era il disc jockey che preparava. Jerry, ti ricordi? Ti ricordi quando si mettevano i lenti? E quante coppie sono nate per merito nostro? E allora, quanti figli sono nati per merito nostro? Allora, ragazzi, io vorrei fare l'applauso uno per uno, intanto partendo da chi ha organizzato tutto. E allora, Giovanni Frau, grazie per tutto quello che hai fatto e stai facendo. Anche Giovanni sarà l'ultimo, sarà lui a chiudere la manifestazione, quindi lo faremo insieme. Ad aprire la manifestazione un personaggio che per noi, per tutti quelli che hanno fatto questo lavoro, è veramente la storia della radio e della discoteca. Quindi c'era una discoteca, io vorrei venire qua dietro a te, perché no, Jerry, vieni davanti, perché io Piero, Jerry, io ti conosco come Jerry DJ, ma il suo vero nome è Piero. E allora, buonasera, ben arrivato, un applauso, perché qua si sta parlando di una leggenda. Allora, sei stato il primo che ha incontrato anche il grande Riccardo.
4: Ho lavorato con Riccardo.
2: Allora, sì, diciamo, la tua discoteca era...
4: La prima discoteca è stato il Tiffany.
2: Il Tiffany che si trovava qui a Livorno.
4: Poi Golden Boy, Bussola, Sirena.
2: Chi più ne ha più ne metta. Tantissime.
4: In 10 anni ne ho fatte qualcuna.
2: E allora siamo pronti a iniziare.
4: Esattamente.
2: So che hai preteso anche l'Eco.
4: Via così.
2: Dai, era bello,
4: tanto,
2: no?
4: Tanto per divertirsi.
2: E allora, signori, siete pronti? Io penso che le sedie non servano più, perché è il momento di alzarci, iniziare a divertirci in console. Stasera, qui sulla Terrazza Mascagni, è il momento di presentare lui, Jerry DJ.
3: Ora inizia Jerry DJ. Era il DJ del Tiffany. Alla grande, Pierino Jerry.

Un saluto particolare va a Vittorio Lindiano. Grazie Vittorio. Arrendi.

cosa cantiamo? Sì, Boogie Boogie Man. E lui che vuole questo tempo, eh? Lo vuole Piero. Everybody. Dai che piano piano si riempie.

0: Jerry DJ Console, io devo fare un applauso perché se lo merita. E allora tutti insieme lo facciamo l'urlo, se vi ricordate la canzone,
1: perché faceva così, eh.

0: Jerry, vieni con me,
1: vai sul palco, Jerry. Ho fatto mettere 30% di
0: allora.
1: Ecco.
0: Abbiamo iniziato alla grande, ci voleva solo lui, il numero uno, Jerry DJ, grazie. Piero, grazie. Bello, è stato bellissimo, ci hai riportato indietro, ci hai riportato indietro nel tempo. E allora, Piero, l'applauso è tutto per te. Possiamo abbassare, grazie. Siete una bella coppia voi due, eh?
2: Sì,
0: cioè,
2: sì.
0: È bello, guardate che coppia che abbiamo qua dietro. Vittorio, Giovanni, c'è questo signore qua. Leggo nella maglietta Pierino V, ma non tocca a lei, eh? Si è portato tutto da casa. Manca niente, eh? Va bene, tutto così. Allora è il momento di andare dove? Di andare a Tirrenia. Vi ricordate Tirrenia? A Tirrenia dove si andava a ballare. Allora, la storia dice che c'era un circolo ufficiale al posto della discoteca, ufficiali che arrivavano da Campo Derby. Ebbene, fu chiamato un ragazzo di Terreni a fare musica durante una serata. Ebbene, da quella serata là lui non è più venuto via, è nato il Frampi, è nato il mito di Randy DJ. DJ, e grazie. Allora, ce la fai ascoltare la sigla?
2: Sì.
0: Eccolo qua, signore e signori, è il suo momento, è il momento di Ranieri Bottai, in arte
3: Ranieri DJ.
0: Che cosa?

ricordi. 50 anni fa cominciava la mia avventura al Frampi. E questa sera volevo cominciare con i Titanic, ma

0: anni volevi la Casey and the Sunshine Band?
1: Bravo! L'ha accontentato.
0: Eccola qua! Get down tonight!
1: Gli ha messo la Casey and the Sunshine Band.

0: up anche a me, eh.
1: Questa è una grande famiglia, i grandi DJ che hanno veramente fatto la storia nelle nostre discoteche.
0: La diretta di Radio Studio X dalla terrazza Mascagni, Livorno. Alla voce Andy Clever.

0: Seco ora, Reggi. Eccolo là, in console, dal Frampi di Tirrenia, sua maestà Reggi DJ.
1: Signori e signori, buonasera. Noi del Frampi diciamo

ascoltare la musica del Frampi anni 70. Stand up, fino arrivo all'ultima canzone,

0: stanno combinando. Signori e signori, allora, grazie Vittorio, possiamo abbassare leggermente il volume dell'audio della scaletta scelta per voi stasera dal mitico.
1: Spero che le sia piaciuta. Vi è piaciuta?
0: Vi è piaciuta, sì. Grazie. Allora, siamo stati a Tirrenia. Te torni a Tirrenia?
1: Sì, torno a Tirrenia.
0: Allora vai. Grazie Ranieri. Ranieri Bottai, Randy DJ in console stasera per ricordare i fasti, le musiche del Frampi. E allora a questo punto, lo sai che io e te abbiamo percorso la stessa strada. Sì, perché il prossimo DJ, lui ha iniziato presto, giovanissimo, ma ha iniziato
2: molto giovane.
0: 1976?
2: Io 74.
0: 74 cominciato.
2: Sì, 74.
0: Quindi due anni prima. Sì. E lui ha preso una strada che l'ha portato a Vicarello, perché a Vicarello c'era un locale che si chiamava
2: Popcorn.
0: E allora dal Popcorn lui poi è stato chiamato a Livorno. A Livorno ha preso possesso, è diventato il titolare, non il resident, il titolare della discoteca. E qui si sta parlando dell'Atleti. Siete pronti a ballare la musica che si ballava all'Atleti? Allora, intanto voglio ringraziare gli amici di Radio Studio X che sono collegati in questo momento. Stiamo andando anche sull'FM.
3: Grazie, grazie.
0: Stanno registrando anche questa bellissima serata. Ci scusiamo con voi per non aver potuto utilizzare il maxi schermo, ma per problemi, avete visto, di vento. Anche Randy aveva preparato tutta una sua scaletta video. Non l'abbiamo potuto fare, quindi fate un applauso comunque ai nostri tecnici, perché Alessandro è stato veramente un grande. Da ieri sera io penso abbia dormito qua sulla terrazza Mascagni. Oggi ha preparato tutta la struttura per fare questa serata con i DJ. E allora, Atleti Livorno, parte Pierino V. Prego!
4: Adesso c'è il nostro Pierino V.
5: Ce il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ

0: quella che ci dà sempre il permesso di fare questo, eh.
1: Grazie Andrea.
2: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Dove la differenza è nella selezione.

La serata di stasera, onde musicali. Tutte le discoteche e tutti i DJs

fatto una scaletta e poi ne hai fatta un'altra. Ti stavo controllando con Vittorio, ti hai messo tutti i meglio pezzi. E allora fateli un applauso perché Pierino è un mito! Grande! Vi volevo ricordare, vieni qua Piero, e volevamo ringraziare tutti gli sponsor che hanno dato la possibilità a tutti quanti noi di essere qua, di farvi divertire. Noi ce l'auguriamo e quindi grazie anche al gruppo Bientinesi che è stato qua stasera come lo è stato ieri sera. Allora, ragazzi, di nuovo un applauso per Pierino V, la musica dell'Atleti. Allora, non andiamo tanto lontano, rimaniamo sempre in provincia di Livorno, siamo sempre sulla costa, andiamo in un locale storico, si parla del Ciucheva. Al Ciucheva dal 1986 è arrivato un ragazzo, capellone, capelli lunghi, biondi, belloccio, tutte le donne si perdevano per lui, guarda, dai. E allora lui ha iniziato a fare un giovedì particolare che poi è entrato un po' quello che è la dimensione delle serate estive e invernali. Signori, stasera per ricordare la musica del Ciucheva, io direi di fargli un bel applauso perché è il momento di Vittorio Lignano! Andiamo!

0: Ages.
1: Oh, vieni qua, Fabio. Vieni. Fai vedere cosa hai fatto.

Ma io sono curioso di vedere cosa fai ora. Ora ti sto accanto, eh.

Vittorio l'Indiano, Ciocchetta anni 86, noi si ballava con questo brano

solo la tua scaletta, ma hai coordinato le scalette di tutti quanti, anche a livello lì dietro. E allora

0: Possiamo passare un attimo la musica? Allora, doveva essere con noi, perché doveva essere il suo momento prima di far la sua performance a Giovanni. Doveva essere di nostri anche Riccardo Novi del Maroccone. Io farei un applauso grande a Riccardo, che ha avuto degli inconvenienti e non è potuto essere dei nostri. Qua c'è anche la sua console, quindi aveva preparato stasera la musica del Maroccone, non l'ascoltiamo. Però per chiudere in bellezza, secondo voi chi poteva mancare stasera in console? L'uomo più carico d'Italia. Sì, non so cosa ti hanno dato stasera. Vitamine a tutto spiano. E allora,
1: Red Bull.
0: Allora, producer, organizzatore eventi, stasera è lui che chiuderà la serata. Pierino, sei pronto ad ascoltarlo? Siamo tutti pronti? Sì, aspetta, ci sei? Allora, lui è pronto. Puoi spegnere la musica, perché questa era di Vittorio. Vuoi partire con la tua? Cosa hai preparato?
2: Sulle mani!

0: così, eh. Giovanni.
1: E quando parte Giovanni Frau, è così,
0: vincere

hai detto del Cupol, ma io quando c'era questa musica qua lavoravo al Pappa Fico e loro erano già pronti a fare così.

0: Jerry gli ha fatta te la scaletta. Sì, sì, è tutta roba sua? Non ci credo.
1: Si vola sulle onde musicali. Li apa!

0: dietro, dai Randy, dai Albi,
1: c'è più gente.
0: Siete pronti anche voi dietro? Perché vi vedo dietro, ma potete ballare uguale, eh?
1: Sei pronto a farli saltare tutti?

0: Siamo nelle battute finali della serata di stasera alla terrazza Mascagni.
1: Dai che la cantiamo tutti insieme anche questa, ragazzi.
2: Dove andiamo? Allo stadio? Andiamo allo stadio? Siete pronti? E l'ha voluta mettere? L'ha messa in scaletta. Ma...

Come ha detto Giovanni, Frau, manca proprio 15 minuti, quindi all'incirca per la mezzanotte termineremo anche questa diretta.

0: Roberto Silvestri, che non ho telefonato 8 volte al giorno. Valerio, Vittorio, Piero, Pierino, Albi, Galli, il Randy.
1: Giovanni, ce l'abbiamo un secondo per fare gli auguri a Claudio Menzo, che arriva da Gela, dalla Sicilia, con tutti i suoi amici.
0: Auguri!
1: Auguri, Claudio! E allora, Giovanni, chiudi la serata come solo tu sai fare. Pronti?
0: E ci amici? E che ci attiamo, eh!

0: da noi, da noi.
1: Ok, noi dalla regia ringraziamo, Ultimi minuti di diretta.
0: Ci siamo sì o no? Le mani al cielo e vi saluto. È una minaccia? Ma secondo voi come poteva chiudere? Come poteva chiudere? Giovanni.
2: Ciao ciao.
0: Vieni.
2: Anche tutti insieme.
0: Ci siamo.
2: Parte, tutti insieme, dai.
0: E allora sulle mani al cielo, terrazza Mascagni Livorno, estate 2026, è la serata.

Livorno, qua presente con il suo grande uomo. È lì Marco Silvestri, vieni qua Marco. Marco insieme a Aurora, che ieri sera ci hanno dato una grande mano per la miss, anche questa miss che è andata benissimo. Ragazzi, grazie. Chi c'è a abbassare la musica? C'è il D. Vai, abbassiamo un attimo. Ci siamo. Allora, grazie a Radio Studio, grazie a tutti quelli che hanno contribuito all'evento, perché è stato veramente importante. Noi siamo grati, ringraziamo Giovanni per aver organizzato il tutto e per averci fatto divertire. In conclusione, noi eravamo già d'accordo, le corde erano pronte per legarti lì alla

0: console e ti portavamo via. Allora, a noi fa piacere seconda edizione di Onde di Libeccio. Parte il Libeccio.
1: Ci stavo bene.
0: Onde musicali sulla terrazza Mascagni. Grazie a Daniele Pelissero con le sue voci di Libeccio. E noi,
2: allora, siamo arrivati al termine per la serata di stasera, la diretta in terrazza Mascagni. E con questo vi salutiamo e vi diamo la buonanotte a tutti. Dandy Clever, un saluto. Ciao.
3: Vai con te. Te la dico nell'orecchio, eh.
4: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
5: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene.
13: A Radio Studio X sono le ore 24, in punto.
14: Progressiva.
15: Su Radio Studio X.
16: Es el sonido progresivo.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

tutta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.